0: Oye tú, siente la Mega 107.7.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova